L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rum.